Io non so quante volte abbiamo creduto che Dio era soltanto qualcuno che risiedeva nel cielo, che si dimenticò dell'umanità di ognuno di noi. Quante volte hai potuto toccare con mano Dio e dire veramente il mio Dio è reale? Questo è un canto, poche parole, da un cuore grato che dice sì, il mio Dio è reale per me, mi ha lavato con il suo sangue, prezioso sangue. Se c'è qualcuno in questa sera che ha toccato Dio, che crede che Dio è reale, ha avuto un'esperienza reale con Dio, per favore, alza la tua mano, alza la tua mano. E ti invito a cantare insieme a me queste poche parole. Sicuramente in questa sera, se ancora non hai sentito la sua presenza, lui si fa reale.